0: Buonasera, signor Gribar. Benvenuto, la stanno già aspettando. Venga, venga, venga.
1: Non parlare.
0: Ma come mai è così in ritardo? Non sono venuti a prenderla in macchina?

0: Nekoč je bila to moja županska pisarna. Tako je za mano je v njej sedel moj sodrug Ivan Tavčar. Zdaj pa me bo v njej sprejel komisar za ljubljansko pokrajino, ekscelenca Emilio Grazioli.
1: Avanti! Signor Hribar, sindaco dei sindaci. Ho sentito tante belle cose su di lei. Spero che parli italiano.
0: Gospod komisar, jaz razumem italijansko. Vendar vašega jezika v teh okoliščinah ne bom govoril.
1: Mi scusi, cosa sta dicendo?
0: Torej, z vsem dolžnim spoštovanjem do veličastne italijanske kulture, ste zame in za moje rojake ta trenutek okupatori. Zato ne bom govoril italijansko.
1: Occupante. Capisco. Non sono stupido. Lei è fortunato, signor Hribar, ad avere quasi 100 anni.
0: Ah, nema mi 600. 90 bom imel.
1: Le offro la carica di sindaco. Naturalmente non avrà alcun lavoro. Sarà sindaco soltanto sulla carta.
0: Pod occupatorjem ne bi postal župan Ljubljane. To je tako, kot bi z eno potezo izbrisal celotno svoje delo in življenje.
1: Ci pensi, signor Hribar? Spero che prenda la decisione giusta. Presto sfratteremo chi non approva il magnifico Stato italiano. Anche la sua famiglia potrebbe essere sulla lista.
0: Rekel je, da upa, da se bom prav odločil. Sicer bo moja družina izselil.